Dueto da Flo, da opera Madame Butterfly di Puccini, soprano Renate Scotto e mezzo-soprano Gina Knight, orchestra Filarmonia, regenza di Laurie Mazzeo. Rádio MEC 11:48. Rodegna, da Suite Iberia di Isaac Albéniz, violão John Williams e orquestra sinfônica de Londres, a regenza de Paul Daniel.